Angeli a Palermo hanno gli occhi belli, sai, ma le loro ali non sono adatte per volare. Gli angeli a Palermo sono come le orchidee, ma i più stupendi si possono scoprire

Alcuni dicono che assomiglio ad un angelo. Si confidano con me e mi raccontano storie e segreti che io non vorrei ascoltare. Così ho scoperto molte cose che mi hanno ammalato il cuore.